era Max più tranquillo che mai. La sua lucidità smettila Max, la tua facilità non semplifica Max.